Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

se io potessi sarei sempre in vacanza, se fossi capace scriverei il cielo in una stampa, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma all'inferno delle verità io mento poco riso. Problemi zero, problemi a non finire, un giorno sembra l'ultimo e un altro è da impazzire, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno della verità, io mento col sorriso. Di 10 coppe fatte, ce n'è riuscita mezza, e dove c'è una scoppa, non metti mai una persa. Sono un ragazzo fortunato, perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera ritornerò da te. E come è andata la fortuna di incontrarti ancora? Sei bella come il sole. A me mi fai impazzire. Sei bella come il sole. A me mi fai impazzire. Siddhartha me l'ha detto che conta solo l'amore, che tutto quello che ti serve può stare dentro il cuore, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno della verità, io mento col sorriso. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un fondo. Sono fortunato perché non serve niente che ho bisogno. E quando viene sera ritornerò da te. È andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Sei bella come il sole. A me mi fai impazzire. Sei bella come il sole.

0: Radio Centrale Milano.
1: Cara, no, non sono più da solo. Mia cara, no,

where and when music is live. Radio Centrale Milano.

0: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.
1: Secondo me, la donna e l'uomo sono destinati a diventare uguali. In questa nostra epoca, la civiltà si è data un grande fare per attenuare certe differenze che erano causa di profonda ingiustizia. C'è stato un graduale avvicinamento nel modo di comportarsi, di sentire, di pensare, insomma, di vivere, fino alla tanto sospirata parità. Però, secondo me, all'inizio di tutto c'è sempre una donna. Secondo me la donna è donna da subito. Un uomo è uomo a volte prima, a volte dopo, a volte mai. Secondo me una donna è coinvolta sessualmente in tutte le vicende della vita. A volte persino nell'amore. Secondo me una donna innamorata imbellisce, un uomo rincoglionisce. Secondo me in un salotto, quando non c'è neanche una donna, è come recitare in un teatro vuoto. Se invece non c'è neanche un uomo, tra le donne si crea una complice atmosfera di pace. Appena arriva un uomo è la guerra. Secondo me un uomo che dice di una donna quella lì la dà via meriterebbe che a lui le donne non gliela dessero proprio mai. Secondo me una donna che dice ad un uomo con cui sta facendo l'amore come con te con nessuno andrebbe comunque arrestata per falsa testimonianza. Secondo me, per una donna che non ha fortuna in amore, non si può usare il termine sfigata. Secondo me, gli uomini si sono sempre occupati del potere sulle cose, le donne del potere sulle persone. Ma questa è seria, non c'è tre. Secondo me, le donne, quando ci scelgono, non amano proprio noi, forse una proiezione, un sogno, un'immagine che hanno dentro. Ma quando ci lasciano, siamo proprio noi quelli che non amano più. Secondo me, una donna che si offre a un uomo sessualmente ed è respinta, rimane sconcertata, non ci può credere. Il suo primo pensiero è che lui sia omosessuale, ma in genere questa versione non regge. E allora pensa, già, lui si difende, ha paura di essere troppo coinvolto emotivamente, oppure si sente bloccato dall'eccessiva eccitazione. Il fatto che lei possa non piacere è un'ipotesi che non può assolutamente prendere in considerazione. Donna! Donna, l'angelo ingannatore, l'ha detto Baudelaire. Donna, il più bel fiore del giardino, l'ha detto Goethe. Donna, femmina maliarda, l'ha detto Shakespeare. Donna, sei tutta la mia vita, l'ha detto un mio amico ginecologo. Sì. Sì, secondo me la donna e l'uomo sono destinati a rimanere assolutamente differenti. E contrariamente a molti, io credo che sia necessario mantenerle, se non addirittura esaltarle, queste differenze, perché è proprio da questo scontro e incontro tra un uomo e una donna che si muove l'universo intero. All'universo non gliene importa niente dei popoli e delle nazioni. L'universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è futuro.

0: Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Oggi esaminiamo un'espressione napoletana molto particolare, az, a volte diventa anche azzo. Il nostro linguaggio vive di parole la cui etimologia spesso si perde in secoli e secoli di stratificazione linguistica, che finisce col dare al vocabolo un significato nuovo, potremmo dire moderno. Quanti di noi usano l'espressione az, sapendo cosa significhi e da dove nasca? Molti sono convinti che questo termine richiami quello volgare di pene. Sembra invece che il vocabolo abbia origini tedesche, da azzo, pronuncia da A-C-H-S-O, espressione usata dai tedeschi per esprimere meraviglia. Secondo alcuni venne assimilata da dialetti meridionali in seguito alla presenza e convivenza con gli austriaci durante il trentennio in cui il regno di Napoli fu viceregno austriaco all'inizio del 1700. Secondo altri invece dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. È comunque stupefacente come questa abbreviazione possa racchiudere un insieme di sensazioni che esprimono stupore, meraviglia, sbalordimento, sbigottimento, sorpresa. La parola az veniva accompagnata da una pausa a cui seguiva una O finale, az, O. Sembra proprio che nella lingua tedesca la parola azzo venga usata in contesti simili a quelli del napoletano, per esprimere dunque meraviglia, ah ecco, dicevo, e sbigottimento, ora capisco. Non sarebbe una teoria poi così lontana dalla realtà, visto che il popolo napoletano ha convissuto con quello tedesco durante la seconda guerra mondiale. Sembra che sia stato proprio quell'amaro contatto sociale a far sì che numerose espressioni venissero in un certo senso interiorizzate dalla lingua napoletana e lì poi continuassero a vivere a lungo. A confermare una simile ipotesi il Goethe Institute, potremmo dire quindi che il caso è definitivamente chiuso. Azzo.
1: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Ciao, io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Canto solamente insieme a pochi amici.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Tra la poesia e la prosa c'è ancora qualcuno che ama la rosa. Trovare per trovare il cammino si faceva lungo e tortuoso. Vidi dei piedi che camminavano sul selciato, li seguì e mi ritrovai in riva al mare. Le onde sulla sabbia portavano via le sue orme. Ad un tratto mi persi. Allora cominciai a decantare dei versi. Non ero bravo in poesia. Allora, senza saperlo, il mio dire si fece prosa e mi ritrovai ad accarezzare le spine attraversando lo stelo. Mi ritrovai a baciare delle lacrime. Erano petali e avevano un cuore. Allora ne feci un morso e le toccai il cuore. Fu come se un solletico le accarezzò il bocciolo, ed il suo volto di colpo si vestì di sorriso. Fu così che il fiorire divenne luce, nello splendore di chi ama le rose.

0: I don't know. I suggest you buy as many blues albums as you can.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Vous écoutez Centrale Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à centralemilano@hotmail.com.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per sabato 6 giugno 2026, su franciaoggi.com, in podcasting, tramite chatbot IA e in onde medie sui 1575 kHz. In redazione Marco Ugo Barsotti e Claude Opus 4.7. Da Parigi sono Rachel Costa. Documentario su Lianna. La scomparsa, il ritrovamento del corpo e le polemiche sul sistema giudiziario Franceinfo ha presentato il nuovo reportage, Affaire Lianna, Le Shock et les Questions, trasmesso venerdì 5 giugno alle ore 21.00, che ricostruisce passo dopo passo la drammatica vicenda della giovane collazionista di 11 anni scomparsa il 29 maggio nel Gers. Dopo una massiccia ricerca avviata a Florence, dove la ragazza era residente, il 4 giugno è stato rinvenuto un corpo in un silo agricolo abbandonato nei pressi di Puicasche. Le indagini forensi hanno confermato l'identità della vittima, Lianna, mentre gli esami continueranno per accertare le cause del decesso e l'eventuale presenza di violenze sessuali. Nel frattempo, le autorità hanno posto a fuoco Jérôme Barella, 41 anni, padre di famiglia finora solo indagato per sequestro e sequestro di persona. I documenti emersi rivelano un passato segnato da più denunce di reati sessuali, senza mai giungere a un processo né a un interrogatorio, sollevando interrogativi su possibili falle operative del sistema giudiziario. Il presidente Emmanuel Macron, sul tema, ha dichiarato: «C'è un malfunzionamento e ciò è inaccettabile», indicando la necessità di una revisione profonda delle procedure investigative. Il reportage, frutto della collaborazione di un ampio team di giornalisti e tecnici, analizza non solo i fatti, ma anche le critiche politiche e sociali emerse dopo il ritrovamento del corpo, evidenziando la diffusa sensazione di shock e la percezione di un «fallimento» della magistratura. Il documentario intende sollevare molteplici domande su come i precedenti segnali contro il sospetto siano stati gestiti e su quali modifiche siano necessarie per evitare che simili tragedie si ripetano. Questo riassunto è basato sull'articolo pubblicato da France Info il 5 giugno 2026. Fact check by GPTOS. 27 paesi, tra cui la Francia, chiedono all'UE di mantenere il divieto di vendita delle auto termiche. 7 governi europei: Danimarca, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia hanno presentato un documento all'Unione Europea in cui chiedono di non indebolire la normativa che vieta la vendita di veicoli a motore termico a partire dal 2035. I leader di questi paesi avvertono che una revisione della misura costituirebbe un errore strategico e minerebbe l'integrità e la prevedibilità della legge sulla riduzione delle emissioni di CO2 nell'automobile. La proposta della Commissione Europea, avanzata a dicembre sotto l'impulso della Germania, prevede di abbandonare il divieto assoluto, consentendo ai costruttori di ridurre le emissioni del 90% rispetto al 2021 e di compensare il restante 10% con crediti. Tuttavia, la coalizione tedesca spingerebbe ulteriormente per aprire la strada ai veicoli ibridi, una posizione sostenuta anche dall'Italia, che promuove l'uso di carburanti rinnovabili riservandoli soprattutto ai settori aereo e marittimo. In risposta, i 7 firmatari sottolineano la necessità di accelerare la transizione verso l'elettrificazione, citando la crisi energetica derivante dal conflitto in Medio Oriente come prova della dipendenza europea dai combustibili fossili. Il ministro francese per la transizione ecologica, Monique Barbout, ha dichiarato che i paesi firmatari sono sufficientemente numerosi per ritardare il testo europeo, se non bloccarlo del tutto. Il documento prevede inoltre di discutere la questione nella riunione dei ministri dell'ambiente dei 27 prevista per fine giugno. La divergenza di posizioni mette in evidenza il contrasto tra chi vuole mantenere una traiettoria ambiziosa verso le auto elettriche e chi, guidato dalla Germania e dall'Italia, auspica maggiore flessibilità per l'industria automobilistica. Il risultato di questi dibattiti influenzerà il futuro della mobilità sostenibile in Europa e la capacità dell'UE di rispettare gli obiettivi climatici a lungo termine. Il testo si basa su un documento consultato dall'AFP e sulle dichiarazioni dei ministri dei paesi coinvolti. Fact check by GPTOS. 20B editoriale di Rachel Il Circo Verde dell'UE. Chi vuole il futuro a scocciare le manovre? Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Il primo atto di questo dramma europeo è una dichiarazione dal sapore di «salviamo il pianeta, ma solo se ci conviene». 7 paesi, tra cui la gloriosa Francia, pretendono che l'UE mantenga il divieto di vendere auto a combustione, mentre Germania e Italia fanno la guardia a una flessibilità più «pratica». Ma davvero ci sta una lotta di principi o è solo un esercizio di lobbying, in cui i governi pretendono di salvare la loro industria automobilistica, mascherandola da salvataggio climatico? E poi, la Commissione europea propone di svendere l'interdizione entro il 2035, ma chiedendo ai costruttori di ridurre il 90% di CO2 e compensare il restante 10%. È questa non più una regola ferrovia, quanto un alibi per la crescita di ibridi e combustibili sintetici, nati o fittizi come le promesse elettive di una startup di energia verde. Quante volte i media hanno già sbavato a trasformare questi numeri in una nuova epifania ambientale, senza chiedersi chi realmente paga il conto? Il raggruppamento dei 7 paesi celebra la loro minoranza di blocco, come se avessero scoperto l'elisir dell'immortalità politica. Il loro argomento è la crisi energetica in Medio Oriente, la necessità assoluta di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Sembra quasi che abbiano confuso la retorica di emergenza con la realtà di una bilancia commerciale dove i lavori di transizione profittevole si replicano in slogan di coerenza. È davvero una strategia o un tentativo di nascondere la lenta resa dei conti con le proprie industrie tradizionali? Infine, la frenesia verde ha trasformato parlamentari in gladiatori del futuro, dove la previsione di errore strategico diventa la più alta accusa. Ma se la previsione è così incisiva, perché non la vediamo negli ultimi dati di vendita? Le auto elettriche ancora faticano a superare le soglie di mercato, mentre le ibride rimangono una scusa di cortesia per chi vuole ancora vendere carbone sotto forma di motori. Il grande paradosso è che, mentre si combatte per la prevedibilità, il futuro del trasporto resta un puzzle di concessionarie, incentivi e promesse non mantenute. Koan del Giorno Monaco. Maestro, perché questi governi pretendono di salvare il clima imponendo divieti che poi paiono solo scuse per proteggere le proprie imprese auto? Maestro, perché il vento della moralità soffia più forte quando è carico di tasse, così le industrie si credono invincibili sotto il mantello della virtù? Monaco. E se la verità è che l'elettrificazione è ancora un sogno costoso, quale lezione ci dà questo scontro tra paesi? Maestro, che l'unico vero cambio di paradigma è quello che avviene nella mente di chi spende più per apparire green che per guidare davvero il cambiamento. Ma torniamo alle notizie. Jordan Bardella e la principessa Maria Carolina, prima uscita ufficiale al Gran Premio di Monaco. Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, e Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie hanno confermato la loro prima apparizione pubblica in coppia per domenica 7 giugno. Il duo, che ha ufficializzato la relazione lo scorso aprile, parteciperà al Gran Premio di Formula 1 di Monaco, dove prenderà parte al consueto pranzo organizzato dall'Automobile Club di Monaco, ACM, e seguirà la gara dalla sua terrazza a partire dalle 15 ore. L'evento assume un valore simbolico. Il loro incontro risale al Gran Premio di maggio 2025. Quando Bardello, accompagnato dal padre Olivier, si trovò nella zona VIP del circuito e incrociò lo sguardo della principe, figlia del principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie. Da quel momento, i due hanno coltivato una relazione che è passata da numerosi avvistamenti negli eventi mondani a un'affermazione pubblica di amore e orgoglio. Nel corso di un'intervista a LCI, Bardello ha sottolineato che la differenza di origini non è un scoop, ma che il suo sentimento nasce dalle qualità personali della compagna, ritenendo la dimensione finanziaria del tutto secondaria. Domenica a Monte Carlo, quindi, i due rappresentanti di mondi tanto differenti, politica di destra e aristocrazia europea, cercheranno di dimostrare che la loro unione può convivere con le aspettanze pubbliche, suscitando l'interesse dei media internazionali. Nota: l'articolo è basato su una pubblicazione di Gala.fr del 5 giugno 2026. Fact check by GPTOS. 20B rassegna stampa francese. You are listening to News from France and the World on Centrale Milano 1575 kHz and on Radio Nizza. Benvenuti alla rassegna stampa francese. Da Parigi sono Rachel Costa. Scoperta del corpo della scomparsa di Lianna e nuove accuse di violenza sessuale. Il corpo di una bambina di 11 anni, scomparsa più di una settimana fa nella campagna del Gers, è stato identificato come quello di Lianna. La giovane è stata trovata in una fattoria della zona, vestita con abiti simili a quelli indossati al momento della scomparsa. L'autorità giudiziaria ha confermato che l'identificazione è avvenuta grazie a rigorosi accertamenti forensi, ma ha rinviato la definizione delle cause del decesso a ulteriori esami. Nel frattempo, è stata presentata una nuova denuncia penale contro il principale sospetto, Jérôme Barella, imputato di violenza sessuale su una minore. Questa è la quarta accusa di questo genere rivolta al 41enne, già oggetto di numerose segnalazioni di comportamenti inappropriati. Il ministro della giustizia, Gérald Darmanin, ha pubblicamente chiesto scuse alla famiglia di Lianna per una presunta carenza del sistema giudiziario e ha promesso nuove misure per migliorare la gestione di casi simili. Il crollo dei prezzi del maiale in Cina minaccia gli allevatori. Le autorità cinesi hanno rivelato che la produzione di maiale ha raggiunto livelli senza precedenti, tanto da costringere gli allevatori a immagazzinare gli animali in strutture verticali simili a grattacieli. Questo eccesso di offerta, combinato con una crescita della domanda di pollame, ha spinto i prezzi del maiale a toccare i minimi storici, creando difficoltà economiche per gli agricoltori cinesi. Gli esperti hanno avvertito che la situazione potrebbe avere ripercussioni anche sui mercati europei, dove le importazioni di carne di maiale cinesi sono tradizionalmente elevate. Le autorità francesi stanno monitorando attentamente l'evoluzione del mercato interno per prevenire effetti destabilizzanti sui prezzi dei prodotti avicoli e su quelli della filiera suina nazionale. La Francia riduce il deficit commerciale grazie alle esportazioni di aeromobili. Nel mese di aprile la Francia ha registrato il più basso livello di importazioni di petrolio dal Medio Oriente dal 2020, contribuendo a una diminuzione significativa del deficit commerciale. Il miglioramento è stato trainato soprattutto dal forte aumento delle esportazioni di aeromobili, che hanno compensato la riduzione delle importazioni energetiche. Gli analisti del settore hanno sottolineato che il balzo delle esportazioni aeronautiche è dovuto a importanti contratti con compagnie aeree internazionali e a una domanda crescente di velivoli più efficienti. Questa dinamica suggerisce una potenziale stabilizzazione della bilancia commerciale francese nel prossimo futuro, a patto che la crescita delle esportazioni si mantenga costante. Elon Musk supera la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Il patrimonio netto del fondatore di SpaceX e Tesla ha superato la cifra di 1.000 miliardi di dollari. Rendendolo il primo individuo della storia a raggiungere questo traguardo. L'aumento di valore è legato all'introduzione in borsa di SpaceX, che ha attirato l'interesse degli investitori grazie alle sue ambiziose missioni spaziali e alle prospettive di crescita a lungo termine. Questa concentrazione di ricchezza ha riacceso il dibattito pubblico sull'influenza delle grandi fortune nella politica e nell'economia globale. Mentre una parte della popolazione esprime preoccupazione per le disuguaglianze, altri vedono in Musk un simbolo di innovazione e di possibilità di trasformare settori tradizionali come l'energia e i trasporti. Scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Il Pentagono ha confermato di aver colpito con missili e droni diversi siti iraniani, tra cui radar e centri di comando situati nella parte meridionale del Golfo. In risposta, le forze armate di Teheran hanno lanciato missili contro basi militari statunitensi localizzate in Kuwait e Bahrain, intensificando le tensioni nella regione. Le autorità internazionali hanno invitato le parti a un immediato cessate il fuoco, rimarcando che il conflitto rischia di estendersi e di compromettere la sicurezza marittima globale. Nel frattempo, i mercati energetici hanno mostrato segni di volatilità, con i prezzi del petrolio che hanno registrato incrementi repentini rispetto ai livelli stabiliti nei giorni precedenti. Finale del Roland Garros. Mirra Andriva e Maya Cholanska a un passo dal titolo nel weekend di fine giugno. Le due campionesse emergenti Mirra Andriva, promessa giovane dell'Unione Sovietica, e Maya Cholanska, qualificata quasi per caso, si sono preparate a sfidarsi nella finale del torneo di tennis di Parigi. Il loro percorso ha catturato l'attenzione del pubblico internazionale, con Andriva considerata favorita per il suo gioco aggressivo e Cholanska ammirata per la sua resilienza. Gli esperti di tennis hanno sottolineato che la partita rappresenta un punto di svolta per entrambe le carriere. Una vittoria per Andriva consoliderebbe la sua ascesa al vertice del ranking, mentre una sorpresa per Cholanska potrebbe aprire nuove opportunità per i giovani talenti provenienti da percorsi meno convenzionali. I riflettori rimangono puntati sui due atleti, pronti a regalare un confronto ad alta tensione sportiva. Meteo Parigi e Milano per sabato 6 giugno 2026. Parigi, una giornata nuvolosa ma senza troppe sorprese. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepé indicano una mattina fresca con temperature intorno a 15, cielo molto nuvoloso e qualche debole pioggerellina che si dirada rapidamente. I venti soffiano da sud a 40 km all'ora, con raffiche che possono arrivare a 15 km all'ora. Nel pomeriggio la temperatura sale a 21, il cielo diventa variabile ma resta prevalentemente nuvoloso e le avverse si attenuano, con una probabilità di pioggia intorno al 60%. La sera l'aria si raffredda a 19, i venti rimangono da sud-ovest a 55 km all'ora, ma senza precipitazioni. Nella notte la temperatura scende a 14. I venti da ovest si riducono a 35 km all'ora e il cielo rimane nuvoloso, senza rischio di pioggia. La credibilità del bollettino è considerata buona, con l'ultimo aggiornamento effettuato alle 7:30. Milano nuvole sparse e temperature in leggero aumento secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo alle 8:09. L'affidabilità delle previsioni è del 90%. La mattina presenta un cielo molto nuvoloso con temperature intorno a 19, venti leggeri da est-nord-est a 6 km all'ora e assenza di pioggia. Verso il mezzogiorno la temperatura sale a 20, le nuvole rimangono dense ma senza precipitazioni, con venti deboli da est-sud-est. Nel pomeriggio, intorno alle 15, il termometro segna 21, il cielo si mantiene nuvoloso e l'umidità scende leggermente, mentre i venti rimangono molto deboli. La sera la temperatura raggiunge 21. Con un cielo più sereno e venti quasi inesistenti. Durante la notte la temperatura minima si attesta a 17, Il cielo è prevalentemente sereno e i venti rimangono molto leggeri, senza alcuna precipitazione. Le massime della giornata saranno intorno a 25, mentre le minime si aggireranno intorno a 17. Editoriale meteo di Rachel: il clima è davvero la fine del mondo? È davvero così affascinante attribuire a ogni goccia di pioggia, a ogni raffica di vento, il grande titolo di cambiamento climatico, come se fosse la nuova versione della telenovela? Si può davvero credere che la leggera pioggia di sabato a Parigi o il sole timido di Milano siano la prova decisiva di una catastrofe globale, quando i dati storici mostrano che temperature e precipitazioni sono all'interno della normale variabilità stagionale? E poi, quanti di noi si sono davvero preoccupati delle macchine del tempo meteorologiche, che sembrano più una moda di hashtag che una scienza solida? È un po' come chiedersi se il frigorifero abbia contribuito al riscaldamento globale perché ha aperto la porta una volta in più. Il mondo gira, le nuvole cambiano forma, ma la nostra ansia per il clima sembra crescere più velocemente di qualsiasi modello atmosferico. Koan del giorno: il monaco chiese al maestro Zhao: se piove a Parigi e splende a Milano, qual è il vero volto del tempo? Zhao rispose: il tempo non ha volto, è lo specchio del cuore di chi lo osserva. E questo è il meteo di oggi. Chiusura, online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano 1575 kilocicli.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per raccontare le storie, le meraviglie, i panorami, le leggende delle nostre valli e delle nostre montagne. Ed è pazzesco perché nonostante tutti questi anni di Radio Inventa, ci accorgiamo che ce n'è sempre una nuova, c'è sempre un angolo, c'è sempre un panorama, c'è sempre un tesoro da poter scoprire ed è proprio per questo che ci piace continuare questo viaggio. E il viaggio di questa puntata di Radio Inventa ci porta in lago di Tovel, che è un lago alpino situato in Val di Tovel, in Val di Non, in provincia di Trento, a un'altitudine di 1177 metri, all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta. Questo iniziamo da qua perché è sempre importante anche contestualizzare, raccontare un po' dove sono le nostre valli, da dove inizia il nostro viaggio. La valle si insinua dall'abitato di Tuenno per 17 km tra il monte Peller a ovest e il massiccio della Campa a est, fino all'imponente circo roccioso delle Dolomiti del Brenta, che circoscrive l'alta valle, dove è situato proprio il lago. E già questa è una piccola panoramica, perché è stato da quelle parti, già magari riesce un pochino a immaginarsi, a vedere davanti a sé la meraviglia di questo lago. È stato anche chiamato il Lago degli Orsi perché sono presenti alcuni orsi bruni nella valle e il Lago Rosso per un fenomeno di arrossamento delle sue acque. Beh, queste sono le due particolarità a cui torneremo fra veramente, veramente poco. Questa era d'Inventa. Il nostro viaggio comincia qua, sul Lago di Tovel.

Questa è sempre la Radio Invette. C'è una cosa in particolare da cui ci piace sempre partire, che è ricca di fascino, ed è la leggenda, perché tantissimi posti delle nostre montagne hanno delle leggende. A volte, come si sa, le leggende a volte sono realtà, a volte no, ma sono incredibili da poter vivere e ancora raccontare. E questo lago ne ha una bellissima, perché secondo una leggenda, anticamente nella zona viveva la principessa Tresenga, figlia dell'ultimo re dei Ragoli. Essa veniva chiesta in moglie da molti pretendenti, ma li rifiutò tutti. Uno di loro, Lavinto, re di Tuenno, non si rassegnò e quando le sue offerte vennero respinte per l'ennesima volta, mandò un esercito nel tentativo di indurre Tresenga a miti consigli. Il caso volle che né lei e né il suo popolo volessero essere sottomessi dall'arrogante re di Tuenno e eppure inferiori in forza e in numero risposero all'attacco. La stessa principessa non si tirò indietro e marciò alla testa della sua gente. La battaglia ebbe luogo sulle rive del lago e vide i paesani di Ragoli soccombere sotto i colpi dei soldati di Tuenno. Tresenga alla fine trovò la morte proprio per mano di Lavinto, che la uccise con un colpo di spada. Alla fine della giornata il lago era rosso per il sangue dei morti e si dice che sia per questo che ancora oggi si colora, per ricordare il coraggio degli abitanti e della loro principessa, che ancora oggi la notte si siede sulle rive del lago a piangere per la sorte della sua gente. Questa è una leggenda meravigliosa. Poi, che sia così, ci sono anche dei principi scientifici per cui il lago diventa rosso, ma per un momento facciamo finta che sia davvero così, perché ogni notte la principessa torna a essere viva e torna a piangere la sorte della sua gente. Ma cos'è la cosa bellissima di queste leggende? Che in qualche modo, nonostante sia solo una leggenda, ma si parla ancora della sua gente, si parla ancora della principessa, si parla ancora del coraggio. Il nostro territorio è ricchissimo di queste leggende ed è importante anche non dimenticarle. È per questo che ci piace raccontarle. E questa è Radio Invetta. I am a seeker.

E stiamo parlando del lago di Tauvel e della sua colorazione rossa. Siamo partiti dalla leggenda, che sicuramente è la cosa più affascinante, però dobbiamo anche trovarne una motivazione anche un pochino più scientifica. Infatti il lago di Tauvel è noto per il caratteristico arrossamento che avveniva nelle sue acque in seguito alla fioritura di un'alga conosciuta col nome di Tauvel sanguinea. Il fenomeno dell'arrossamento si verificava in estate durante i mesi più caldi. L'ultimo forte arrossamento del lago si verificò nel 1964, con qualche cenno poi anche negli anni successivi, fino agli ultimi arrossamenti nell'82 e nell'83. In precedenza, per diversi anni, l'alga ritenuta responsabile del cambiamento era stata la Glyndomus sanguineum, in seguito agli studi che il professor Edoardo Baldi, illustre idrobiologo italiano, condusse alla fine degli anni 30. I recenti studi condotti a partire dal 2001 nell'ambito del progetto SALTO, studio sul mancato arrossamento del lago di Tauvel, hanno stabilito che la sparizione del fenomeno dell'arrossamento si è dovuta alla mancanza del carico organico azoto e fosforo proveniente dalle modalità di monticazione, transumanza delle mandrie di bovini che pascolavano nei pressi del lago. E questo è importante perché molto spesso i link tra gli equilibri della natura a volte possono sembrare lontani, eppure una con l'altra sono assolutamente vicine. Non era facile riuscire a trovare questa motivazione, eppure era proprio grazie agli animali che questo fenomeno succedeva. Queste sostanze, confluendo nel lago, contribuivano in maniera determinante alla fioritura di questa alga. Dagli anni 60 il cambiamento della gestione degli animali in malga e la quasi totale scomparsa delle greggi che soggiogavano nei pascoli alti spiegano la diminuzione dell'apporto di questo carico organico e quindi la cessazione del fenomeno di fioritura dell'alga. Beh, pensate che roba, alla fine è grazie alle mucche, grazie agli animali che tutto questo succedeva. E nessuno magari lo aveva mai notato, ci saranno state magari chissà quali altre teorie, quanti gli animali possono influenzare la natura e viceversa, e quanto anche l'uomo lo può cambiare, perché cambiando il modo di gestire gli animali è cambiata anche questa. Beh, sicuramente la leggenda era molto più affascinante, ma la meraviglia di questo lago, anche spiegata scientificamente, non può non lasciare a bocca aperta.

E questa è sempre Radinvetta. Raccontiamo un pochino però di più il lago, che ha una superficie di 370.000 metri quadri e fa parte del bacino idrografico del Noce Tresenca, che con istituzione datata al 19 settembre 1980 è tutelato come zona umida di importanza internazionale dallo Stato, in base alla Convenzione di Ramsar. Presso la sponda meridionale del lago è presente anche una stazione meteoidrica. Allora, fermiamoci un secondo perché abbiamo citato questa convenzione, ma fermiamoci un attimo per raccontarla perché può essere interessante e molto utile. Perché la convenzione di Ramsar, ufficialmente Convenzione delle Zone Umide di Importanza Internazionale, in inglese si dice Convention of Wetlands of International Importance, è un atto firmato a Ramsar in Iran il 2 febbraio 1971. Andiamo veramente indietro nel tempo, da un gruppo di governi, istituzioni scientifiche e organizzazioni internazionali partecipanti alla Conferenza internazionale sulle zone umide e gli uccelli acquatici, promossa dall'Ufficio internazionale per la ricerca sulle zone umide e sugli uccelli acquatici e dal Consiglio internazionale per la protezione degli uccelli. Ed è una cosa molto importante perché questa convenzione è il primo vero trattato intergovernativo con scopo globale, nella sua accezione più moderna, riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali. Se la confrontiamo con le più moderne convenzioni, le indicazioni di Ramsar sono molto precise, ma spesso si limita a impatto in quanto si riferiscono a siti specifici. Però è molto molto importante perché già allora si era notato quanto sia importante poter preservare le zone e le aree umide. E per fortuna il lago è stato inserito come zona protetta da questa. Beh, anche andiamo indietro nel tempo, molto spesso ci viene da dire che l'uomo non tutela la propria natura, è vero, a volte può succedere, ma è anche bello scoprire che già in passato ci si era accorti di questa importanza e si erano mossi a livello globale per poter salvaguardare patrimoni, siti, magari anche puntuali e non globali, ma che avevano già visto essere di importanza fondamentale.

E a volte in Radio Inverta ci piace fare anche delle parentesi per raccontare, per scoprire, per riscoprire quelle che sono magari dei concetti che noi diamo per scontati, ma che magari scontati non lo sono. Abbiamo parlato del lago, del cambiamento del colore, dell'alga, dato che non succede più, dato anche dalla transumanza. Ma molto spesso sentiamo questo termine transumanza, ma di che cosa stiamo parlando? Fermiamoci un secondo perché è una bella curiosità da poter raccontare. La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che si spostano da pascoli situati in zone collinari o montane verso quelli delle pianure, nella stagione invernale o viceversa, nella stagione estiva, percorrendo le vie naturali dei tratturi. E fin qua diciamo che è un concetto che si poteva anche conoscere. L'etimologia della parola deriva dal verbo transumare, ossia attraversare, transitare sul suolo, di origine latina. Il verbo è costituito dall'accostamento del prefisso latino trans, che vuol dire al di là, e dalla parola latina humus, che vuol dire suolo o terreno. E già, magari questa è un'altra curiosità che è interessante. La transumanza può essere divisa in due parti, la monticazione e la demonticazione. Con monticazione, parola che deriva dal verbo monticare, si indica la fase iniziale della transumanza che si compie nel periodo primaverile, quando avviene il trasferimento degli armenti e dei pastori dalle zone di pianura ai pascoli di alta quota e ha inizio quindi l'alpeggio. Con demonticazione si definisce il successivo trasferimento inverso, che nel periodo autunnale riporta gli animali e i pastori dei pascoli in quota a quelli della pianura, nella fase di discesa successiva al periodo estivo dell'alpeggio. Beh, non è, magari tutti la conoscevano, magari non la conoscevano, è molto interessante. Tale usanza che nei secoli scorsi condizionava pesantemente la vita del pastore, che non poteva contare sulla presenza di strutture tipiche dell'allevamento moderno, quali la stalla e gli impianti di foraggiatura, mungitura e refrigerazione del latte, era la condizione fondamentale dei pastori, ecco perché in passato si usava. E adesso anche questo cambiamento di usanza ha cambiato anche dei territori, come è successo per esempio nel lago. Questa è la Radio Inverta e queste sono le curiosità che ci piace raccontare.

0: Questo è sempre Radio Inverta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in iPhone 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio del Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più. E ogni volta che ogni radioamatore, appassionato di radio, ma in generale qualsiasi appassionato di qualsiasi cosa, racconta dell'origine della propria passione, in questo caso racconta della prima radio, quali sono state le sue prime comunicazioni, come ci è arrivato, rinasce sempre un pochino di amore, rinasce un po' di nostalgia, e quel fuoco, quella scintilla poi continua ancora a scorrere nelle nostre vene. Tutta questa passione la possiamo sentire nelle parole anche di chi, nonostante siano passati tanti anni, continua a crescere, provare, sperimentare, ma soprattutto raccontare la propria passione. È come il caso di Francesco, India Z1 Kilo Victor Quebec, che già è stato con noi. Abbiamo iniziato a raccontare la sua storia attraverso le pillole di telegrafia, quel suo modo di comunicare molto veloce, molto divertente, capace di appassionare sia chi già conosce la radio, ma anche chi magari non la conosce e magari può accendere quella scintilla per portare nel nostro mondo. E iniziamo a fare questo racconto, questo viaggio insieme a lui per capire, ma anche tu Francesco, com'è che hai iniziato? Innanzitutto benvenuto ancora una volta qui a Radio in Vetta. La tua storia radiofonica è molto lunga e meravigliosamente complessa, per modo di dire. Ce la vuoi raccontare? Ciao Francesco e grazie ancora per essere qui con noi in questo momento. Ti faccio la nostra chiamata.
1: Buongiorno Luca, Italia Zulu 1 Kilo Victor Quebec. Che ti fa chiamata Italia Uniform 2 Romeo Papa Quebec? Come sempre mi fa piacere partecipare alla Radio in Vetta e ringrazio anche Angelo, un grande amico che ci siamo visti alla presentazione del suo libro qua a Genova e niente, mi è fatto venire in mente anche a me l'inizio della passione. Allora, io mi ricordo, io ho 10 anni più di Angelo, mal contati, quindi per me è la stessa, come si chiama, sono un intermedio, non sono il vecchio OM che aveva preso la roba dell'America, della Germania e dei vecchi residuati militari e si è messo con i diodi e con le valvole a fare il primo ricevitore, il primo trasmettitore in CW. Purtroppo non sono così, ma da una parte è anche buono, perché sennò avrei 80 anni e invece con i miei 55 anni sono un po' più giovane. E io ho iniziato a casa di un amico, Chicco, e utilizzavamo una 3/4 d'onda per la 27. Lui abitava più in altura di me e un giorno lui aveva già delle radio un po' migliori, aveva un Tokyo ai tempi, e iniziato a sentire gli spagnoli, e poi aver parlato con uno di questi mi ha fatto, ai tempi non lo so perché, ma c'è stata una botta di propagazione in AM, l'abbiamo fatto, lì era un pochino non tanto omologato, diciamo così. La mia prima avventura in radio è stata mezza pirata, senza manco saperlo, sinceramente era molto interessante. Era molto interessante sentire questa gente da distante e sono rimasto affascinato, folgorato. Tornato a casa, poi ho avuto l'amico Emilio, che adesso gestisce la Piuma Onlus, e mi ha prestato un 23 canali omologato. E poi con Carlo, adesso Italia Zulu 1 Kilo Victor Sierra, abbiamo preso la patente, l'autorizzazione per i rigorosi a trasmettere radioamatorialmente insieme, e poi vi racconterò anche il motivo. E a un certo punto ho iniziato a stendere il dipolo, a misurarlo, a fare l'antenna da balcone, la prima antenna da balcone per la 27, parlare con tutto il vicinato. E poi alla fine sono dovuto andare a militare, sono dovuto E allora da quel punto lì, come diceva Angelo, memory del film di Hazard, ho messo la stecca sulla macchina e la base magnetica sulla macchina, perché negli Alpini ero a Cuneo, poi sono entrato, ho continuato la mia carriera militare. A un certo punto mi sono trovato in Sardegna con la mia 1 Turbo, il mio Lafayette Springfield, comprato ai tempi, e ho iniziato a fare un po' di chiacchiere in Sardegna, ma comunque, come diceva, sempre diminuiva la quantità di radioamatori, di radioappassionati, volevo dire, nella banda CB, un po' perché cambiava il mondo, un po' perché iniziavano i cellulari, un po' perché comunque qualche d'una c'erano sempre le mammine che parlavano con le figlie a distanza, o il bambino sta, l'hai fatto la pappa, questo o quell'altro, perché le tariffe telefoniche erano ancora molto alte. Quindi c'era un uso civile della 27 associato all'uso degli appassionati come me e dei chiacchieroni che si raccontavano. A un certo punto nel 2000 sono tornato a Genova. Nel 2000 a Genova c'era già internet, c'era già il grande sito Roger K, il primo forum radioamatoriale che conosco e che funzionava e che funziona ancora adesso. Ancora adesso, se ho qualche dubbio, vi dico la verità, più che andare su Ari Fidenza, dove c'hanno un po' il nasino all'insù i radioamatori di Ari Fidenza, no, ma non scherzo, però un po' è vero. E si va su Roger K, si chiede la domanda banale a gente più terra terra, che spesso ti rispondono con delle affermazioni molto tecniche che farebbero invidia al maggiore dei antennisti, virgola, appassionati di radio. Sono gente molto in gamba, e ringrazio molto Marcello per averci messo a disposizione questa piattaforma e questo anche app adesso. Io adesso non sono tanto un assiduo, ai tempi ero molto più assiduo e si discuteva ogni giorno di radio. E a un certo punto vado a Tecnoacqui a comprare della roba per la radio, giro, a un certo punto dico: ma io vorrei un ricevitore buono per le HF, per ascoltare le onde corte, divertirmi proprio in SVL. Ai tempi non avevo neanche l'idea della patente radioamatoriale. A un certo punto un venditore di Albisola, notissimo a Genova, mi dice: ma scusami, ma perché non ti prendi la patente da radioamatore? Eravamo io, IZ1KVQ, Carlo, IZ1KVS, e Italo, IZ1KVR. E vabbè, ci siamo tutti e tre e siamo andati a vedere come fare saltare il famigerato esame di telegrafia e fare tutto avendoci la patente A che noi sognavamo e che non pensavamo neanche di avercela. Per un po' di tempo siamo stati sui ponti e poi a un certo punto il primo HF in prestito dal Mario CBK, poi il secondo HF comprato, che sarebbe il 707, poi nel frattempo, cioè, anzi, prima avevo comprato nel paese di mia moglie l'ICOM ICP7, che era il VUHF, che ancora ho e che funziona benissimo sia per i ponti. È un QRPP perché è massimo 1 watt, minimo 0,03, e dura la vita la batteria. Ai tempi era una cosa innovativa, stava in una tasca e l'avevo comprato a un prezzo buono. Sinceramente sono passato dal deserto della CB, perché quando sono tornato a Genova ci dovevamo sentirci prima per telefono con l'amico Sergio Buonanima IZ1CBK NCB e con Mario CBK, che per un 27 a chiacchierare la sera, poi a un certo punto c'era Attilio, NFG, che nella nostra valle ci sentivamo spesso, forse Attilio è l'unico assiduo della 27 che ancora ogni tanto si sente, e comunque poi ha iniziato la mia, nel senso, poi alla fine mi sono convertito completamente alle HF, VHF ci vado ogni tanto, c'ho sempre una radio sull'R5 del Fasce, anche nella mia stazione, se sento qualcuno magari intervengo, poi c'ho sempre sulla 27 due CB attaccati e sempre accesi più o meno, sul canale 5, sul canale 14, dove c'è sempre il fruscio e non c'è mai nessuno, ma comunque sono lì, sempre accesi. E poi c'ho i miei vintage, le mie vintage radio, che mi diverto a fare qualcosa. Ci vorrebbe più tempo, più possibilità di far radio, e cerchiamo comunque, cerco nel fare radio di coinvolgere anche tramite i social persone che possono interessarsi al nostro mondo, e che continuiamo tutti insieme a divertirci con la radio, che è una cosa ancora bella, e anche se siamo nel 2026 ha ancora molte cose da dire, sinceramente. Poi niente, l'ultima cosa che vorrei dire è che molti vecchi OM, pensando ai loro inizi, pensano di poter far proselitismo parlando di Dio, di Dal Germanio, parlando di cose che ormai non sono più attuali. Io non so, non ho la ricetta per invogliare un ragazzino ad accendere una radio, accendere un PMR, un CB, un... adesso ci sono queste nuove e recentissime patenti novizio, le patenti da novizio, che forse daranno una spinta a tanti radioappassionati nuovi. Speriamo bene, speriamo di sentire tanti ragazzi in radio, disciplinati e seguendo le regole, che la gente è capace, se uno gliele spiega è capace di seguire le regole, e molti meno pirati, inutili in bande strane, anche rischiose, che so, i famosi 45 metri, che ogni tanto li ho ascoltati, ma non ho mai messo piede lì per paura di disturbare aeroporti e altre cose nel nord Europa. Va bene, l'ho fatta lunga, grazie Luca. Ogni tanto bisogna ringraziare anche Luca, perché lui ci ringrazia sempre per gli interventi. Io lo ringrazio per la possibilità che ci dà di far quattro chiacchiere, ricordare un po' la nostra vita passata e il vecchio social, che era la 27, che non rinnego, ma rimpiango il fatto di non aver conosciuto nessun radioamatore che mi abbia spinto a prendere la patente, a studiare, a imparare la telegrafia, perché è importante averci un fratello maggiore radioamatore. Io non conoscevo nessun radioamatore, vi posso assicurare che gli unici che conoscevo erano quei quattro signori della 27, che erano radioappassionati e mi hanno insegnato tante cose, e non rimpiango niente di quello che ho fatto. Ma se io avessi incontrato un radioamatore con la patente, sarei un IK1, non un IZ1, sicuramente. E niente, il nostro compito è quello di portare ragazzi e persone a conoscere la radio. Poi, se ti piace, bene, se no, amici come prima. 73 e alle prossime. Good DX and 73.
0: Grazie mille, Francesco. La tua storia è incredibile, bellissima, è fantastica anche da poter ascoltare, e si percepisce in ogni singolo passaggio, in ogni singola parola, tutta la passione che ti ha portato ad amare la radio, ma soprattutto quella passione che ancora oggi ti spinge ad amarla così tanto. Beh, nessuno di noi ha la ricetta per poter capire come poter appassionare le nuove generazioni, i ragazzi, al mondo della radio. Beh, però ognuno magari ci può mettere del suo, ognuno a proprio modo. Tu col tuo canale fai un lavoro egregio raccontando la telegrafia in maniera semplice, veloce, divertente, spontanea. E anche Angelo, che proprio hai citato all'inizio del tuo intervento, India Uniform 1 Lima Whisky Victor, che con tutti i suoi canali, con i libri che scrive, anche lui è un divulgatore. Beh, ci proviamo un po' tutti a veicolare la passione della radio, che poi alla fine è anche un po' la nostra passione, quindi è proprio un piacere anche poterla raccontare. Grazie mille Francesco, India Z1 Kilo Victor Quebec, per essere stato qui con noi ancora una volta, e lo sappiamo che tanto ci incontreremo ancora, sempre su queste frequenze di Radio in Vetta oppure in radio. Io sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec, grazie ancora Francesco.

0: continuando il nostro racconto del lago, c'è un'altra particolarità molto interessante, perché oltre ai principali emissari, lungo la sponda sud-occidentale sono diffuse alcune piccole sorgenti per i laquali, le quali, nonostante la scarsa portata, rappresentano in realtà la punta dell'iceberg del grande flusso d'acqua che alimenta il lago direttamente dal fondo. Questa è la particolarità. Queste acque sorgive provengono dalla località Pozzol, un'ampia depressione situata circa un chilometro a monte, dove il torrente Santa Maria Flavona si esaurisce scomparendo nel terreno. Il terreno particolarmente poroso viene quindi attraversato dall'acqua sino a raggiungere la falda acquifera. Questo fa sì che tutti gli spazi vuoti del terreno siano completamente saturi d'acqua. L'acqua di falda ha un movimento lento ma costante verso valle e le sorgenti per i laquali rappresentano il punto in cui la falda acquifera incontra nuovamente la superficie. Il punto di intersezione coincide esattamente con le sponde del lago. Anche qua è un particolare bellissimo, perché uno può pensare: ma da dove arriva tutta quest'acqua? Non se le immaginerebbe mai. E arriva dal basso. L'acqua dal basso è molto più lenta, molto più costante, ma da questa caratterizzazione al lago. E con quest'ultima notizia, purtroppo, il nostro tempo a disposizione è già finito. Avremmo e vorremmo raccontare altre cose di questo splendido lago, ma il tempo è un po' tiranno. Ma è bello così, perché, come spesso diciamo, possiamo anche dire che sarà un'occasione per tornare un'altra volta da queste parti, per continuare il nostro racconto. Se siete stati sul lago di Tovele, siete stati in Val di Non, l'avete visto o avete delle sensazioni che ce le volete raccontare, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia e la storia di tutti quelli che amano la montagna, amano le leggende e amano stare aperta. Io sono Luca, grazie mille per essere stati con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Quanti bei ricordi su Messaggina Battle. I Police era il pezzo forte di quel Regatta de Blanc, il secondo album pubblicato dai Police. Un brano che mostra alcuni particolari che ne hanno fatto la storia, no? Con questi arpeggi, ci sono anche gli assoli molto particolari che hanno determinato, se vogliamo, il successo di questa canzone, con questi piccoli accorgimenti musicali, con un particolare dato anche dai cori, che nella canzone si sentono poco, ma sentite qui. I'll send an SOS to the world. Ai cori non c'è nessuno. È la voce di Sting, doppiata, armonizzata, fantastico. Beh, Franklin, dopo sta cosa possiamo anche cominciare il pop-up weekend. Message in a bottle.
1: Pop-up weekend. Va ora in onda Pop-up weekend. Magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: I messaggi in bottiglia ormai non si mandano più da un sacco di tempo, però quelli col cellulare sì, e tra poco vi daremo le coordinate giuste, dai. Intanto presentiamo la squadra, il DJ Franklin è in regia anche per questo fine settimana. Io sono Ernesto Gandini.

in una rilettura particolarmente stilizzata dalla voce di una Mary J. Blige in stato di grazia qui, che rende, se vogliamo, questo pezzo ancora più bello. Allora, siete dei nostri o no? Le coordinate sono queste: 338-7824-144 per mandarci un messaggio, non in bottiglia, un vocale su quello che state facendo in questo fine settimana. Dai, di nostro vi regaliamo la musica che vi serve per tenervi compagnia, come il prossimo in arrivo che porta la firma di David Guetta e Bebe Rexha. Questa è I'm Good.

Eccoli qua i due fratellini, che bello riascoltarli con questa Wonderwall. Per anni la reunion degli Oasis sembrava appartenere più ai sogni, no, che alla realtà. Mentre si aspettava il loro ritorno c'è stato praticamente di tutto, no? Meme, litigi, vabbè, quelle erano all'ordine del giorno anche quando erano Oasis 1.0. Interviste velenose, dichiarazioni smentite il giorno dopo. Poi alla fine, quando Dio ha voluto, i due fratelli, Liam e Noel, sono tornati insieme sul palco per davvero. E ora quel ritorno diventerà un documentario evento distribuito nei cinema IMAX e su Disney Plus. Secondo quanto annunciato, quindi, il documentario seguirà da vicino la reunion della band, con accesso alle prove, al backstage, al palco, includendo anche le prime interviste congiunte dei due fratelli da oltre 25 anni. Insomma, un progetto che racconterà non soltanto il tour sold out, ma anche l'impatto emotivo e culturale che il ritorno degli Oasis ha avuto sui fans in tutto il mondo. È un bel modo di vedere questo, di mettersi davanti alla TV per vedere qualcosa di bello, no? Soprattutto se si è fans di questa band che ha fatto sì la storia della musica e che ha ripreso a farla sostanzialmente. Quindi è un appuntamento da non mancare. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, il prossimo è firmato da Jay Smith con la sua Here Without You.

un nome, un progetto musicale noto anche a chi conosce solo superficialmente la musica pop a cavallo tra gli anni 70 e 80. Lo si conosce soprattutto per questa hit, il merito è per questo successo intitolato Video Killed the Radio Star. Eravamo nel 1979, successo mondiale che per lo spazio di qualche mese sembrò davvero realizzare le ambizioni di un duo formato da Trevor Horn e Geoff Downes, quelli che progettarono i Buggles, appunto, proiettando il loro sound nel decennio successivo. Le cose però insomma andarono un po' diversamente, ma resta il fatto che Trevor Horn, soprattutto lui, ovunque andasse, qualunque cosa lui facesse e realizzasse, aveva un successo immediato. Ad ogni modo, il loro fu un sodalizio che proseguì poi con l'ingresso dei due nella band gli Yes, Trevor Horn sostituendo il cantante Ian Anderson, mentre Geoff Downes andò a ricoprire il ruolo di tastierista. Poi vabbè, Trevor Horn ha proseguito il suo lavoro di produttore, mandando a successo tantissimi nomi come Frankie Goes to Hollywood, Seal, Paul McCartney, Ross Stewart, Lisa Stanfield e tanti altri. Era Video Killed, Radio Star, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

Crosby, Still, Nash and Young. Questa era Our House. Vedi, Franklin, stavo riflettendo sulle ultime parole di questo pezzo, no? Di questa canzone, quando dice, oh, vabbè, adesso te la metto giù proprio in italiano, ho messo i fiori nel vaso che hai comprato oggi, e subito mi viene in mente quella sensazione di casa, no? Casa intesa non solo come stabile, ma voglio dire come senso di appartenenza, tipo quando, che ne so, quando sei in un luogo in cui sei cresciuto, osservi di nuovo quei panorami che avrai visto mille volte, senti i suoni, i sapori, gli odori che ti sono più familiari, oppure quando sei a tavola con i tuoi, no? E discuti su qualsiasi cosa alla faccia di chi dice che non si deve mai parlare quando si è a tavola, la chiacchierata con amici in un bar a prendere un caffè, così come quando racconti delle vacanze, no? Che hai passato e le rievochi con tanta nostalgia. Insomma, ognuno di noi ha una propria definizione della parola casa, che può sicuramente manifestarsi in molte modalità. Anche Pop-Up Weekend può essere casa nostra, e come no, qua ci sono tanti amici, anche se non li vedi, ma si fanno sentire e spesso. Pensa, Franklin, che un po' di tempo fa, e qua chiudo, mentre mi aggiravo per le strade di Milano, su un muro c'era una scritta che diceva: se c'è il wifi, quella è casa. Vedi, ci sono tanti concetti per definire casa, o no? La musica continua qui in Pop-Up Weekend, ora è la volta di un duo fantastico, Mike Oldfield alla chitarra e Maggie Rilli alla voce. Questa è Foreign Affair.

La voce di Irama con le sue galassie a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Adesso ci facciamo una pausa, io e il DJ Franklin, lo zio Frank, come è noto. Ma se volete unirvi a noi non c'è problema, dai, la facciamo tutti insieme a sta pausa e poi rientriamo belli carichi per l'ascolto di tanti altri grandi successi.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

ascoltare tantissimi successi nella prima parte, non vedo perché non possiamo farlo anche nella seconda, visto che abbiamo anche l'aggiunta di un condizionatore d'aria che è a palla per sentirci meglio, sì, fisicamente soprattutto. E allora, zio Frank, sei pronto? Partiamo, dai!

che la decade degli anni 70 sia stata carica di successi, di trasformazioni, nonché di sperimentazione musicale è noto a tutti, e lo fu anche per Iggy Pop, che abbiamo ascoltato con Night Clubbing, clima qui da guerra fredda, Berlino, ma non solo per lui. Ora ascoltate questo che arriva, siamo sempre a Berlino, però si tratta di David Bowie con Always Crashing in the Same Car.

Saint Car di David Bowie. Non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro, perché insomma dietro appunto a questi due pezzi c'è una storia che va raccontata e che riguarda questi due grandi artisti. La storia che li vede a Los Angeles: erano lì per pensare di buttare giù qualcosa, no, a livello musicale, ma ad un certo punto decidono di venire via proprio da quella città perché la situazione per loro stava diventando, diciamo, un po' tossica, no? Vabbè, tutti noi sappiamo che in quel periodo sia David Bowie che Iggy Pop erano dipendenti dalla cocaina e anche dai percorsi, se vogliamo, dalle abitudini che trovavano nella città di Los Angeles, e così decisero di allontanarsi e di virare verso Berlino. Oh, voglio dire, non è che a Berlino in fatto di sostanze illegali si stesse meglio in quel periodo, eh? Ad ogni modo decisero appunto di andare a Berlino e lì di iniziare il lavoro di Iggy Pop. Un album, il suo, chiamato The Idiot, siamo nel 1977, e a produrre quell'album di Iggy Pop c'era proprio David Bowie, che a sua volta stava per ultimare il suo album intitolato Low, che poi diventerà il primo di quella famosa trilogia berlinese appunto di Bowie. Fatto sta che a un certo punto Bowie si accorge che sarebbe finito prima l'album di Iggy Pop e non il suo, che stava ultimando. Ecco, così andò alla sua casa discografica chiedendo di posticipare l'uscita di Low, perché in sostanza era un disco, come diceva lui, figlio delle stesse idee, no? Dello stesso momento che i due stavano vivendo. Ma nonostante questa spiegazione, la casa discografica non accolse di buon occhio questa sua richiesta, perché in fin dei conti loro non credevano molto all'album che David Bowie stava realizzando. Ma ad ogni modo, un po' di tempo dopo lo esce ugualmente, e nell'album c'era appunto questa Always Crashing in the Same Car, un pezzo che, se tradotto dall'inglese all'italiano, parla di fare sempre un incidente con la stessa macchina, no? Ma in realtà era un'allusione al ripetersi sulle ricadute in fatto di tossicodipendenza che David Bowie e Iggy Pop avevano in quel periodo. Ritornando poi brevemente a parlare di questo pezzo, Always Crashing in the Same Car aveva una struttura musicale che ispirò poi lo stesso Bowie a scrivere Heroes nell'album successivo. Il resto, eh beh, lo sappiamo tutti, è storia, la storia di una trilogia figlia di un cambiamento di David Bowie dopo il successo ottenuto con gli album precedenti, la notorietà vissuta tra alti e bassi con un matrimonio fallito e tanta voglia di ricominciare.

L'album si intitola Terre Rare, pubblicato il 20 marzo scorso, che porta la firma dei Subsonica. Questo è il loro nuovo singolo chiamato Grida, che va ad unirsi al percorso della band torinese arrivato dopo le celebrazioni dei 30 anni di carriera con Cedi su Torino 96-26. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa è la nostra musica.

0: Pop-up Weekend con Ernesto Gandini.
1: Milano, sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Alessandro per amare.
1: Sorrido sempre quando sento questa canzone di Alberto Fortis, Era Milano e Vincenzo, una tra le più note canzoni di Fortis, con chiare critiche verso il discografico che allora lo aveva scoperto, mentre di ben altra caratura era Home to Us, canzone di Paul McCartney con Ringo Starr, pezzo che insieme a tutte le altre inserite nel nuovo album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, vanno un po' ad esplorare, no, gli anni che hanno preceduto il grande successo planetario dei Beatles. Siete all'interno di Pop-Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, dove ora sta per arrivare un genio della musica elettronica con un pezzo che quest'anno celebra i suoi 50 anni dall'uscita, e per l'occasione questo artista, che è francese, lo sta portando in giro per il mondo. Attenzione amici, perché tra le date in programma ce n'è una e unica di data programmata nel nostro paese, nel quale si potrà vedere questo grande musicista francese che in pratica ha rivoluzionato, no, l'elettronica strumentale con il suo sound atmosferico e pioneristico, vendendo oltre 18 milioni di copie nel mondo, che non sono noccioline, e quindi questa è la testimonianza più concreta, diciamo. Lui sarà in Italia il prossimo 18 luglio al Festival Jazz Open di Modena, è Jean-Michel Jarre e questa è Oxygen.

La voce di James Blunt con So Far Gone, passata oggi all'interno di Pop Up Weekend. E adesso, un po' come tanti di voi avranno sicuramente saputo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, diciamo, sono abbastanza curioso di sapere come andrà a finire questa cosa su una canzone dei Beatles intitolata The Long and Windy Road, registrata niente meno che da Prince. Sì, se ne è parlato in questi ultimi giorni su questa vicenda raccontata proprio da Paul McCartney, il quale avrebbe detto in un'intervista alla BBC che lui sarebbe in possesso di questo nastro registrato da Prince, nel quale canta appunto questa The Long and Windy Road, che fondamentalmente è una canzone dei Beatles, nastro avuto da Paul McCartney direttamente dallo stesso Prince e sul quale Paul McCartney vorrebbe lavorarci sopra per fare, diciamo, un duetto virtuale. Con la tecnologia di adesso si può fare questo ed altro, in più c'è anche l'intelligenza artificiale che a volte viene anche a rovinare un po' tutto secondo me, ma questa è un'altra storia, e fare appunto una nuova versione di The Long and Windy Road. E quindi Paul McCartney si sta muovendo in questo ultimo periodo per chiedere agli eredi di Prince per avere l'autorizzazione per pubblicare questa canzone. Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, e adesso mi sembra più che giusto ascoltare una delle tante perle di Prince. L'abbiamo menzionato, come non ascoltarlo? Oggi abbiamo scelto questa 1999.

0: Quanto forte ti pensavo, la voce di Madam ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Madam impegnata in un paio di tour, uno estivo e uno nei club, che la porteranno in giro per l'Italia per un bel po' di tempo. Quello estivo inizia a breve, il 30 di questo mese, da Capannori in provincia di Lucca, e si concluderà a Taormina, mentre quello nei club, il Disincanto Tour, inizierà a novembre, la data è quella del 28 a Nonantola, e si concluderà il 19 dicembre in quel di Bologna. E visto che abbiamo parlato di date, ne abbiamo altre con la nostra Jessica Donadio, che arriva con la sua pagina dei concerti.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend, Milano.

appuntamento di Pop-Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo weekend. Fate i bravi, dai ragazzi, ci troviamo il prossimo fine settimana con altri successi da ascoltare. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e a Jessica Donadio per il suo intervento nella pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, ora rimanete qui perché la musica continua.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Still in love. Listen.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Baby.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: 起让我露出老手 Lady 分手买的
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia un gruppo direttamente da Bologna, gli Headless Judith, nati esattamente nel 2021. Loro si ispirano all'alternative metal degli anni 2000 e il loro sound è distorto, malinconico e introspettivo. Conosciamoli subito.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia degli Headless Judith, un trio di Bologna. Abbiamo qui con noi
3: Nicolò, Andrea.
2: Allora, il tuo trio di Bologna, presentiamo anche il terzo componente.
4: Poi c'è il batterista Luca.
2: Perfetto, voi due siete invece rispettivamente
5: basso
4: e chitarra e voce.
2: Chitarra e voce. Bologna ragazzi, avete grossa responsabilità qui, perché da Bologna praticamente al di là di Lucio, ma ce ne sono tanti tantissimi, quindi insomma è una fucina. Parlate un po' di voi, dai.
3: Ma in realtà noi non siamo nemmeno di Bologna.
2: Ah, avete mentito?
3: No, veniamo da Bologna, ma nessuno di noi tecnicamente è bolognese, ovvero che io vengo da Bari, mi sono trasferito a Bologna 8 anni fa. Temporale. E per studi, per l'università ho fatto il dance e quindi poi mi sono trovato super bene, dove poi ho conosciuto effettivamente prima Luca rispettivamente,
2: raccontate un po'
3: e poi Nicolò
2: la vostra storia come gruppo anche.
5: Ma noi con questa formazione qui suoniamo insieme dal 2021, iniziato quando, diciamo, durante il periodo della pandemia del Covid, io stavo cercando un gruppo, loro due invece già suonavano insieme da circa un annetto e loro cercavano un bassista, quindi allora io ho risposto a un loro annuncio e da lì abbiamo iniziato a suonare e niente, siamo qua.
3: È stato una bella coincidenza in quello che io chiamo scherzosamente il Tinder per musicisti, cioè.
2: Ma sai che spesso comunque ho l'occasione di parlare con musicisti che sono conosciuti o che hanno sviluppato proprio nel periodo del Covid, poi diciamo che spesso dalle tragedie nascono comunque dei grossi progetti, insomma, per cui voi siete all'interno, diciamo, di questo cerchio e insomma veniamo a noi, veniamo ad oggi anche. Il brano che portate, che volete presentare, è chi l'ha scritto, musica e anche testo, da dove nasce l'idea e un po' di tutto.
3: Allora, il brano si intitola Saturn, l'avevo scritto io, in realtà è un brano abbastanza recente che contiamo di inserire poi in quello che sarà, speriamo a breve, il nostro prossimo album. E l'ho scritto, diciamo, in un periodo non felicissimo nella mia vita. Una, diciamo, forte crisi interiore personale che poi mi ha portato a scrivere questo brano come una sorta di canto di libertà, ecco, mettiamolo da questo punto di vista. Riprende poi concetti anche di filosofia, religione buddista, parlo di nirvana, di ricerca di liberarsi dalle catene di un io un po' troppo ancorato a quello che è il mondo sensoriale, che ci dà molto spesso, è quello che ci porta all'illusione, alla noia e all'odio, a quel discorso di anche tristezza. È un tentativo con questo brano di sfogo e di ricerca, appunto, sì, non saprei come definirlo altrimenti, una ricerca proprio di quella libertà che a me personalmente è mancata in quel periodo. Nello specifico,
2: lo sai che Robert Smith di Cure ha detto che, appunto, che i migliori brani che ha scritto li ha scritti quando stava soffrendo, quindi insomma
3: questa è assolutamente una verità. Diciamo che relativizzo molto.
2: Ascolta, chi vi cerca, tutti quelli che vi cercano sia sui social e sulle piattaforme, dove siete, ma anche insomma, se avete canale YouTube, come vi trovano?
5: Allora, principalmente i nostri canali principali attualmente sono Instagram e YouTube.
2: Sì, abbiamo, sapete come è da giù?
5: Sì, ci sono l'hashtag Headless Judith, tutto attaccato. E, attualmente abbiamo tutto il nostro primo album che abbiamo pubblicato ad inizio del 2025, è stato è completamente fruibile gratuitamente sui vari canali Spotify, YouTube e quant'altro. E su Instagram invece pubblichiamo principalmente i nostri eventi live, oppure quelle che sono magari delle giornate in cui siamo in sala prove o siamo tra di noi, comunque scene di vita quotidiana, ecco, principalmente.
2: In due parole, anche te, diciamo, descrivete un po' la vostra esperienza con il Veteran Contest, cosa vi ha dato e cosa, non so, cosa volete, cercate in questo contest.
5: Allora, il Veneto Rock Contest finora ne abbiamo completato tutte e quattro le date preliminari, e la cosa bella è che abbiamo noi ci siamo messi un po' in gioco anche in una regione diversa da quella da cui veniamo attualmente, e non pensavamo di trovare così tante band diverse anche da tutto il paese, di fatto, oltre che dal Veneto. E abbiamo conosciuto un sacco di artisti e anche tutta comunque la produzione, Luca, Norcia, è veramente un'organizzazione veramente fatta bene, in cui ci siamo trovati bene, e che sicuramente per noi è un'esperienza che ci porteremo dietro.
3: No, è stato davvero un piacere in realtà condividere anche il palco con tante band diverse, con diverso genere, ascoltare sempre musica originale, è la cosa che effettivamente è sempre un po' sottovalutata, forse anche il potere del dare spazio, dare voce a roba inedita, secondo me è una cosa molto molto importante.
2: Il focus è esattamente questo, quello di condividere, di ricercare, anche di fare nuove amicizie, anche insomma, ecco,
3: contatti.
2: Bene. Ragazzi, allora, diciamo che qui da Mondo Live Radio è tutto. Marco Weiss e gli Heads Judith, stay rock.

0: Grazie.
1: Allora, vi sono piaciuti gli Headless Judith? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro canali social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

of mine.

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Cantala. Valore aggiunto alla qualità della vita. Ti immagini un mondo senza nemmeno un filo d'erba. Sarebbe arido come un deserto. Sarebbe come un mondo perso in un silenzio, senza né un respiro e nemmeno un'emozione. In realtà, se ci pensi bene, potrebbe anche essere un mondo senza immaginazione. Bene, allora piantala. No, non ti sto dicendo falla finita, ma semplicemente piantala. Inizia come un bambino, un seme su un po' di ovatta bagnata, ed inizia il tuo viaggio in un'emozione che diventa azione, vita, sogno, futuro. Perché in un mondo alla ricerca di chissà che cosa, a volte può bastare un seme per innescare una passione.

Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: back and wait in a world full of hate. Be late.
1: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Si muove la palla, salta, rimbalza, oscilla, saltella,

che si vende facilmente, senza troppa dignità. Sì, sì certo, come vuole lei, come desidera. Solo se mi consente, volevo dire una cosa, una soltanto. Ah no? Non c'è niente da dire, ha ragione. Mi scusi, comunque disponga pure di me quando vuole. Buona questa.

Centrale Milano. Tutto un altro sound. Darling.

Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

via della scala è sempre là. E io dal letto 26, malato, di pazienza sto. E aspetto che non torna più. È un ragazzino magro che cantava sempre insieme a me. E morì un giorno che non so. E i suoi bei sogni mi lasciò. E Biancaneve è ancora là. È un po' invecchiata, ma che fa? Le mele non le mangia più, forse i ragazzi giù del bar. Ricordo tanto tempo fa, veniva a scuola insieme a me. La guerra già non c'era più, e poi non c'eri neanche tu. La brillantina, e via così. Si incominciava il lunedì ad invidiare quello che aveva un libro da studiare. Diceva: non ti serve a niente, la scuola non ti servirà. Invece io tra quella gente capivo un po' di verità. La marijuana ti fa male, il Chianti ammazza l'anemia, i miei compagni li ho lasciati, ho preferito andare via. Così ho comprato un giradischi, uno di quelli che non va, per non dar noia a quel vicino che non riesce a riposare. Ho conosciuto tante donne, cattive, oneste e senza età. A tutte ho dato un po' qualcosa, con tanta generosità. A lei, mia madre, i dispiaceri, mentre a mia moglie dei bambini, al primo amore i sentimenti, i baci e l'acne giovanile.

But the touch of your hand can start me crying.